Dije, vamos retomando la temperatura, ya tenemos 12 grados, la máxima para hoy, martes 1 de septiembre, 17 grados, precipitaciones de lluvia, Manancancho, cero, ¿sí? Humedad, 91%, mucha humedad. Viento corre 14 kilómetros por hora, es lo que nos comenta el Servicio Meteorológico. Para mañana miércoles, la mínima 12, la máxima 21. No te comento nada para fin de semana, pero nos va a acompañar. Sí, señor. ¿Qué fue? Amor de lejos, el amor de Romeo, ¿qué? Amor de... Ajá, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale